Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami na! Dami